da mezzanotte alle 4. Weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi.
1: Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.
2: Boing, boom, tac. Boing, boom, tac. Boing, boom, tac. Boing, ping, boom, tac.

0: su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Daniele Petronelli. Don't let people
1: lonely. Come on, come on.

0: chiude il Flight Case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3 e 50.
2: La musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox.
1: Solo funky and disco music.
0: Il bobinato di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Meteo. Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: le spalle lunedì e quindi si comincia alla grande con il nostro appuntamento che cercherà di strapparvi che cosa?
1: Ombrelli.
0: Come ombrelli?
1: Ombrelli.
0: No, sorrisi. Sarà difficile, però noi ci proviamo. Questo è il nostro, voglio parlare come quelli bravi. La nostra mission ogni mattina è quella di svegliarvi strappandovi un sorriso. Quello di Marchino invece è strappare qualcos'altro.
1: Ma mi piace la tua mission.
0: Strappami,
1: cioè, tu praticamente ti alzi la mattina.
0: Io mi alzo e devo dire, vado su ritmo 80, devo strappare un sorriso.
1: Ma pensate, ma invece io porto il figlio a scuola, c'ho un altro po' di beghe. Però vabbè, comunque ognuno ha le sue priorità.
0: E adesso la priorità è quella di ascoltare un po' di musica prima di farci riconoscere qui in onda. Si comincia naturalmente con la

0: caro socio, questo è il mio momento preferito con
1: le grasse risate.
0: Le grasse risate. Sì, ma noi ci siamo evoluti perché il cucciolone non ci bastava
1: no,
0: più.
1: No, no, no. Per esempio, uno al volo così.
0: Vai.
1: Quando Thor fa una battuta,
0: sì,
1: poi diventa tormentone. Dai, grazie. E comicità pura.
0: Tormentone.
1: Ah, e comicità pura.
2: Come stiamo messi? Come siamo, vabbè.
0: Allora, c'è un sito che per noi è un riferimento.
1: La Bibbia.
0: La Bibbia.
1: La Bibbia. Chiama... Peratunz. Sì.
0: Perché tu sei andato per cercare altro.
1: Sì, allora, cercavo pere. Allora, per esempio, quindi è pieno di battute.
0: Qui è pieno di battute, cioè di quelle.
1: Sono di due sassi.
0: Due sassi?
1: Due sassi, uno piccolo e uno grande.
0: Ok, quello, okay. Il sasso piccolo è italiano.
1: Oh, esatto, gli chiedi, ehi, come ti chiami? Quell'altro è.
0: Sorry, I don't understand.
1: Non capisce. È perché è inglese.
0: Sì.
1: E il sasso piccolo fa. Ecco, un anglosassone. Ah, cazzo, ridi un po'. Cioè, la vita è bella.
0: Non ci credo.
1: Ma ci sono due funghi.
0: Un altro.
1: Due funghi. Un fungo e un fungo.
0: Un fungo e una funga.
1: Esatto.
0: Okay, il fungo dove siamo incontrati? In piscina.
1: Sono funghi.
0: Fate la battuta. Questa, hai sentito? C'è due funghi che si incontrano in piscina.
1: Questa non fa ridere. Non fa ridere più la mia.
0: Va bene, allora, un fungo e una funga.
1: Allora il fungo gli fa. Stasera. Stasera se ti prendo, ma cosa ti faccio? E lei? Sei il solito porcino. Che peccato. Ma che ragazzi, che la comicità pura.
0: Però mi piaceva più quello dei due funghi sotto la doccia. No,
1: no, che... fa ridere perché io i funghi li prendo, capito? Io mi sento, ce li ho adesso, vuoi un fungo?
0: No.
1: In quegli alberghi che vado ora.
3: Mondo un segno.
0: Dove? Ci vediamo.
1: Non venire più.
0: Chiudiamo. Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e

Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: fate davvero voi?
1: Eh sì, facciamo assolutamente ogni mattina davvero, perché davvero siamo qui pronti per darvi i due segni fortunati di oggi, quelli che il nostro Marchino...
2: Siamo pronti. Io sono pronto.
1: Sì.
2: Sono pronto, amici.
1: Ma
2: ieri...
1: tu mi segui quando parlo?
2: Sì, ogni tanto.
1: No, non sento. Anche in questo momento.
2: Fatica.
1: Perché faccio sempre i soliti discorsi.
2: No, è fatica perché ho altre cose da pensare. Io
1: tipo quello che hai fatto ieri per scoprire se sono fortunate. Esatto. Ieri cosa hai fatto?
2: Ho letto i biscotti per il cane.
1: Come?
2: Sapevo che cazzo fare.
1: Ma li hai mangiati?
2: No, li ho letti, li ho sbriciolati. Il cane sono un po' incazzato, però dopo. venuto fuori queste due cose.
1: Vai!
2: Capricorno.
1: Sì, Capricorno.
2: La vita familiare oggi può riservarvi qualche delusione.
1: Capricorno.
2: Oh, solo oggi però.
1: Solo oggi.
2: Domani.
1: Io non esco di casa se fosse il Capricorno.
2: Te sei Capricorno?
1: Sì.
2: Sono
1: Scorpione.
2: L'altro segno
1: fortunato di oggi è
2: le rughe del collo.
1: Ma dai.
2: Esiste.
1: Ma so che esistono, ma non esiste un segno. Cari amici nati sotto il segno
2: delle righe del collo. Rughe del collo.
1: Non le righe.
2: Bellissimo segno per una bellissima giornata. Questo qui oggi. Molto bene.
1: Okay.
2: Gli amici nati sotto le rughe del collo.
1: Sono andate sotto proprio.
2: Sì, beh, un segno fantastico.
1: A
2: domani con l'oroscopo.
1: Sì. Good morning,

0: socio. Senti,
1: tu chiamale se vuoi.
2: Vabbè, riflessioni.
3: Ah, riflessioni.
0: Non avevo i soldi per fare la sigla.
2: L'importante è che non siano flessioni.
0: Perché è un po' difficile. Allora, caro socio, devo spiegarti questa cosa.
2: Spiega.
0: E il nostro caro amico Antonio Locascio, spesso nei suoi post Instagram, l'indignato di

0: e cerca di andare un po' più in profondità, perché sembra un personaggio che deve farci ridere.
1: Invece c'ha dei contenuti.
0: Sentiamo.
2: E ricordatevi, passeranno gli anni, le generazioni.
0: Sì.
2: Ma? Le domande rimarranno sempre quelle due.
0: Cioè?
2: E le risposte rimarranno sempre quelle due. Ma, quando tua figlia o tuo figlio torna da scuola.
0: Sì.
2: Chiara!
3: Oh!
2: Com'è andata la scuola?
3: Bene.
2: Che avete fatto?
4: Niente.
2: Sì. Andate a scuola? Bene. Che avete fatto? Niente. Che cazzo ci rimandiamo a fare? Chiama.
0: E così. Tu chiamale se vuoi riflessioni, perché effettivamente chi ha figli si sarà riconosciuto quando chiedi come è andata a scuola? Bene. Cosa avete fatto?
1: Niente.
0: Niente.
1: A proposito, fammi guardare l'app.
0: Esatto.
1: Mio figlio.
0: Se c'è a scuola.
1: Se
0: perché soprattutto quello. Good morning, Forever Young.

0: disco di ora. Culture Club, It's a Miracle. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
9: No!
8: Del vetro?
9: No!
8: Di carta e cartone?
9: No, no!
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepac.org.
10: Ritmo 80 presenta
11: Good Morning Forever Young
10: con Marco Corona e Marchino.

0: Vedi? E non, magari non sanno stare senza la rubrica che sta arrivando in Good Morning Forever Young.
1: Sara.
0: Beh, dai, immaginati che qualcuno vuole cominciare la giornata con calma. Ritmo 80, vedi il nome, ritmo. Però in questo caso, con calma introduciamo l'apertura di questa bella giornata per voi con un lentazzo.
1: Esatto, perché ogni tanto non bisogna sempre dare. Bisogna un attimo anche ritirarsi.
0: Rallentare.
1: Dà anche più gusto.
0: Dare la possibilità.
1: Dà anche più gusto al partner. Cioè,
0: ma di che stiamo parlando? No, stiamo parlando di un'altra cosa. Questo è...

0: Era bravo socio, i leggings sono di adesso. Noi usavamo i fuso.
1: Voi, cioè te, io lo usavo. No,
0: i ciclisti.
1: Mamma mia.
0: Ti ho aperto, ti ho sbloccato un ricordo.
2: Te Marco non sei serio.
0: Quale Marco?
1: Tutto il pacco con
0: no,
1: i adesso non posso più.
0: Signori,
1: farlo.
0: Siamo alla rubrica in cui il vocale ha soppiantato la chiamata. Cioè ormai
1: vai,
0: da un'indagine ci parliamo solo con vocali. Non più neanche i testuali. No, uno non perde tempo.
1: Audio, manda l'audio. Mentre fa altre cose.
0: Esatto.
1: Per esempio, io l'altro giorno ho mandato un audio no? Mentre facevo la pipì. Ok.
0: Ma proprio in quel momento potevi aspettare.
1: Mi sono accorto, no?
0: Che si sentiva.
1: Allora ho detto. Gli ho detto un messaggio dopo, gli ho detto scusa, mi sgoccio la lavandina. Chissà ancora se.
0: Chissà se ci ha creduto. Chissà. Comunque, sai che adesso ci sono anche le applicazioni che i genitori controllano i figli se vanno a scuola o meno.
1: Vai.
0: Se prendono un bel voto o un brutto voto.
1: Ok.
0: E anche, diciamo, generazioni passate hanno dovuto installare questa applicazione per controllare il figlio.
1: Vediamo.
0: E quando tua mamma scopre che non sei a scuola.
3: Oh. Dove c***o stai che è arrivato il messaggio che si assenda a scuola? Pezzo di merda!
0: Allora, però facci caso, a parte morire, a parte la parolaccia, senti, c'è anche il papà sotto, se tu stai in silenzio, senti anche lui.
3: Oh, dove c***o stai che è arrivato il messaggio che si assenda a scuola?
0: Quindi praticamente con calma diciamo che ha apprezzato che non c'era.
1: Allora, attenzione.
0: Hai trovato?
1: Ho trovato, questa è bellissima. Perché?
0: Perché?
1: Te lo faccio sentire dalla fine, ok?
0: Dalla fine, vai, sì, sentiamo allora. Dalla fine.
4: Ancora non c'è Natale nell'aria.
0: È vero.
4: Pian piano la sistemiamo. Dai. Viene fuori tra un po'.
1: Che scoreggiato.
4: Natale non era una scoreggia, ma... la sedia che si sposta.
0: Sì. Ma non ci credo, eh?
5: Cambio canale.
0: Anch'io.
1: La risposta
0: è stata.
6: Ma chi non è che ti devi giustificare se era la sedia o era una scoreggia con me, eh? Se tiri lo scoreggione non è che voglio dire ci rimango male.
0: Benissimo.
7: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchese.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Ancora buongiorno, insieme fino alle 9 ci sono i Marchini con la K in Good Morning Forever Young. E adesso
1: a zuppe latte.
0: No, semplicemente la zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: finito il vostro tempo dell'umorismo.
1: Martedì 13 ottobre 2026. Mancano 79 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Edoardo.
2: Savino, cosa stai facendo?
3: Voglio morire, mi voglio ammazzare, voglio morire mangiando.
2: Ma ragiona, Savino, per morire così ci vogliono tanti anni.
3: Vabbè, non c'ho fretta io. Io decido l'arma del

0: accadde oggi.
1: Il 13 ottobre 1874 l'astronomo Johann Palisa scopre l'asteroide 1948 Hall e lo battezza 140 Siwa.
2: Ha detto zia Patrizia, ma stasera quando dobbiamo andare a casa dobbiamo mettere il rigatone, sennò non sappiamo arrivare.
0: Le frasi del cinema.
3: Che hai fatto in tutti questi anni, Noodles?
4: Sono andato a letto presto.

0: dice il saggio?
1: Le scelte più difficili della vita si fanno davanti al banco dei gelati.
2: Mi fai un gelato anche a me?
3: Va bene.
2: Lo vorrei di pistacchio.
3: Non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato.

0: notizie, notizie veloci, veloci.
1: Sì, veloci flash, anche perché Marchino, con il resto del Marchino, ci porta alla scoperta di questa notizia che arriva da dove?
0: Dalla Sardegna, dalla Sardegna che è grande, non mi chiede il posto, non lo so. Allora, comunque è andato uno che aveva fame, aveva fame, voleva preparare un bel pranzo, è andato a rubare due aragoste. È andato in un supermercato,

0: Nel reparto pescheria, sì. Ha preso due ragoste dove le ha messo sotto il giubbotto.
1: Già. Non chiedo dove le ha messe.
0: Sotto il giubbotto.
1: Ah, non, non perché sai, i francesi la baguette la mettono sotto l'ascella.
0: Lui ha messo
1: le aragoste sotto l'ascella con le.
0: No, due sotto il giubbotto, ha chiuso il giubbotto ed è uscito dal reparto.
1: Dal reparto.
0: Poi ha detto: io sono furbo, non esco da davanti al parcheggio che mi vedono con queste due aragoste.
1: Certo, che magari un po' la forma si capisce.
0: E poi magari un po' sgocciolano, che ne so, magari sono mezzo vive, non lo so.
1: Sì, tutti i pantaloni bagnati
0: passo
1: davanti.
0: Passo dietro al supermercato, so che c'è un muro, lo scavalco, sono di là e sono salvo.
1: Oh, questo era il suo piano.
0: Questo è il suo piano.
1: Ma non è andata come voleva.
0: No, perché il muro l'ha trovato, l'ha scavalcato, però dall'altra parte c'è la caserma dei carabinieri. Cioè lui ha scavalcato. E non si è neanche chiesto perché c'è filo spinato, no? Sai, non è che lui è scavalcato e intanto c'era
1: gente col mitra così.
0: No, c'era il carabiniere di turno, guardava la telecamera, questo dove cazzo va? No, no, ma e l'ho aspettato. Salve!
1: Salve, prego!
0: Buon pomeriggio! Ah, cosa fa qua nella nostra caserma? Come mai ha scavalcato il muro? E lui ha detto. E mentre diceva, gli sono cadute le ragazze. Good morning, forever young!

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rotazione.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: È il caso di chiudere la seconda ora di Ritmo 80 qui con Good Morning Forever Young insieme a Marchini con la K. Torniamo però tra poco anche perché ci sono ancora tante cose.
2: No, un'altra ora.
1: Sì. Mi piace.
2: L'entusiasmo. A tra poco, rimanete con noi, entusiasti.
3: Sono le 7:50.

0: La The Music Play, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Dalla Puglia alla Liguria, la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e UIL, ma arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario UILM Taranto.
3: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
2: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria Eni con sit-in e blocchi stradali.
1: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta negli Astra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
4: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score. 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 Granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions, prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Brugio, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con 1 litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a €4,49, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Ritmo 80 presenta
12: Good Morning Forever Young
11: con Marco Corona e Marchino.

0: E allora, pronti per ascoltare non una novità, perché insomma la conosciamo dal Festival di Sanremo.
1: Senti,
0: ma
1: qua
0: la versione aggiornata, rivista e corretta di Gianni Morandi. E che cosa apri tutte le porte?
1: Tutte,
0: tutte, proprio tutte.
2: Ciao

0: Vai, vai!
1: Hai una panda tre porte, gratti tutte le marce.
0: Le gratta tutte. E questa era Hai una panda a tre porte, ricordati di non andare troppo veloce, anche perché alcune macchinine, cioè, a parte che hai raggiunto una certa velocità, senti tu.
2: Sì, sì, io ho avuto la panda.
0: Te l'hai
2: la
0: avuta?
2: Panda 750 Young. Ai 140 iniziava a schiodarsi. Cioè, vedevi le viti partire lungo la strada. Diventava cabrio nel giro di ai 160, cioè, si apriva come una scatoletta di tonno, da sopra si schiodava.
0: Non c'era scritto nelle istruzioni che a 140 km poteva diventare Panda Young Cabrio.
2: Cabrio, si schiodava, 140 si schiodava. È successo,
0: è successo. Qualcuno lo può ancora raccontare.
2: Qualcuno può raccontare. 150 era veramente cabrio. Proprio prendete come si apre la scatola di tonno. Uguale.
3: Good morning, Forever Young. Yeah, no!

0: Marchini!
1: Sì, voi, ciao!
0: Mi cercavate?
1: No, no, no.
0: Eccomi!
1: Eccola!
0: Sono pronta anche oggi per la frase motivazionale.
1: Bene, andiamo, sentiamola.
0: Datemi la forza e anche un mojito. Ciao Marchini!
1: Soprattutto quello.
2: Due.
1: Prendo
2: anch'io.
1: Anch'io, tre. Vai, segna.
3: Good morning, Forever Young.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Cosa? Raccontatemi quindi le vostre storie d'amore.
1: Dillo a Marchino.
2: Sì, un po' più sexy, vai.
1: Dillo a Marchino.
2: Neanche meno.
1: Dillo a Marchino.
2: Dillo a Marchino. È menato, questa idea è menata perché è arrivato.
3: È arrivato un audio
2: di una ragazza che vi raccontava una storia.
3: Ah, ti è arrivato un audio proprio del tuo e non è il numero presente in rubrica?
2: No, sentiamo infatti, sentiamo.
4: Ho conosciuto un uomo stasera.
2: Sì.
4: Lui ha detto andiamo, facciamo amore, emozione.
2: Amore, emozione.
4: Ho detto no, sono bravo, sono innocente.
2: È innocente.
4: In realtà, volevo fare amore. Solo il problema è che io avevo un chilo di bosco. Quindi sono stata vergogna. Perciò ho detto sono innocente.
2: Ah,
4: ma perché non è pulita mio un chilo di bosco? Però quindi, io non sapevo che? O stasera proprio lo troverò un cetriolo. Però ho perso, sfortunata. Quindi adesso faccio un doccia e vado a dormire.
3: Sì.
4: Magari prossima volta. Il problema. Tu pulisci bosco, dopo tre giorni cresce ancora.
2: Così
4: io mai non troverò un azzurro principesso.
2: Azzurro principesso. Allora, cara amica, che te vuoi cercare un azzurro principesso?
5: È un problema grosso.
2: Allora, il problema è questo: che lei è uscita con questo ragazzo e poteva anche quagliare la cosa.
3: Però si sentiva un po' a disagio.
2: Un po' a disagio perché dice che non si era depilata. Allora, cara amica che cerca azzurro principesso, guarda, io ti posso assicurare da uomo che all'inizio stiamo un po' lì, vabbè, diciamo,
3: però
2: poi non è che andiamo via.
3: Esatto.
2: Se ci facciamo,
3: cioè se ci perdiamo,
2: ce lo facciamo piacere, capito?
3: Cioè se ci perdiamo nel bosco,
2: ma sì, stiamo meno uguale, cioè,
5: ma che problema avete?
2: Infatti nessun tipo di problema. Però in caso c'è Corona qua.
3: No, ma non è vero.
2: Come azzurro principesso.
3: Ma cosa dici?
2: Mandate i messaggi a Marchino.
3: Era la rubrica
1: Dillo a Marchino.
6: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

Fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900.

0: domani, perché abbiamo concluso l'appuntamento di oggi.
1: Purtroppo.
0: Sì, però domani mattina ore 6 saremo di nuovo qua.
2: Non lo so. Ci stavo pensando, Marco Corona.
3: Perché?
2: Perché sinceramente io domattina avrei altro da fare.
0: Ma anch'io ho la lista delle cose, ma le faccio dopo le 9.
2: Guarda, non posso proprio domattina.
0: Come non puoi?
2: Domattina, ragazzi, c'ho un impegno improrogabile.
0: Inderogabile.
2: Improponibile. Io, ragazzi, domattina.
0: Cosa devi fare?
2: Devo dormire.
0: Ecco. Quindi è un po' che non lo fai, Con questi orari, con queste levatacce, ti servirebbe un attimo dormire.
2: Quindi
0: di
2: io
0: più.
2: Domattina non lo so se vengo.
0: Ok, va bene. Io ti aspetto. Cosa dici?
2: Fa tu inizio. Poi vedrai che il capo mi chiama.
0: E arrivi di corsa.
2: E arrivi di corsa.
0: Ok, va bene. A domani, ore 6. I Marchini con la K. Good morning, forever young. Good morning, good morning.
4: Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere.
5: Dal 1984, U2, Pride, In the Name of Love. Dal 1987, The Communards, You Are My World. Dal 1987, Rick Astley, Whenever You Need Somebody.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Michael Jackson, State of Shock e Rolling Stones, Harlem Shuffle.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del collegio cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza che si aggirava in escandescenza nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 di bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda a quota 0, sull'Udinese il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: MasterCheck 90.
9: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
10: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
9: E nel weekend alle 20
10: in versione extended full show.
9: MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Weekend, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ci sono tre fantastiche canzoni da ascoltare, sono quelle protagoniste della Riff Parade che sta per partire qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida, vi dico subito che quest'oggi ci occuperemo del mese di ottobre del 1983. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da Ryan Paris. Il motivo è quello che si chiama La Dolce Vita.

un'altra di quelle canzoni che ci ricordano meravigliose serate anni 80 passate in discoteca. Era Ryan Paris con La Dolce Vita ad occupare la posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Classifica che continua e che nel suo viaggio verso la vetta fa tappa alla posizione numero 2. Posizione occupata dai Moniaca con la bellissima Go Day Ya.

Monica, ed erano i Monica in posizione numero 2 della nostra riparade con questa canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa ovviamente da trampolino per la numero 1 della nostra classifica. Posizione assolutamente di vertice della nostra riparade per Mike Oldfield e la sua stupenda Moonlight Shadow.

0: Ebbene sì, nel mese di ottobre del 1983 il disco più gettonato, più passato in radio e se volete anche più ballato era Moonlight Shadow per Mike Oldfield, che abbiamo ritrovato alla posizione numero uno della nostra Hit Parade. Hit Parade che così si conclude, ma che ritorna ogni giorno in un doppio appuntamento, quello delle 9.30 e quello delle 16.30, ovviamente qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, appuntamento come sempre alla prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
0: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
0: Info su nissan.it.

0: disco di ora. Marco Corona, I Don't Want to Be a Hero. Daniele Petronelli Remix. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cesilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova, dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella 4ª settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 gli istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4,5 milioni, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi, e dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
9: Ok, ecco la radio in diretta.
8: Ritmo 80. Basta la parola.
9: Ciao da Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono a 6,99€ e ogni due prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.

0: può assaggiarla.
1: Tu rispondendoci la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Martedì 13 ottobre 2026. Mancano 79 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Edoardo.
3: Savino, cosa stai facendo?
4: Voglio morire, mi voglio ammazzare, voglio morire mangiando.
3: Ma ragiona, Savino, per morire così ci vogliono tanti anni.
4: Vabbè, non c'ho fretta io. Io decido l'arma del

0: accadde oggi.
1: Il 13 ottobre 1874 l'astronomo Johann Palisa scopre l'asteroide 1948 Hall e lo battezza 140 Siwa.
2: Ha detto zia Patrizia, ma stasera quando dobbiamo andare a casa dobbiamo mettere il rigatone, se no non sappiamo arrivare.
0: Le frasi del cinema.
3: Che hai fatto in tutti questi anni, Noodles?
4: Sono andato a letto presto.

0: dice il saggio?
1: Le scelte più difficili della vita si fanno davanti al banco dei gelati.
2: Mi fai un gelato anche a me?
3: Va bene.
2: Lo vorrei di pistacchio.
3: Non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè.
2: Allora fammi un cono di vaniglia e di pistacchio.
3: Non ce l'ho il pistacchio.
2: Ah, va bene. Allora vediamo un po'. Fammelo al cioccolato. Tutto coperto di pistacchio.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: Un dirigente di una grande azienda convoca in ufficio il suo migliore impiegato. O va a mettersi di fa così. Signor Rossi, le faccio una confidenza veramente da amico. Sto per essere trasferito alla filiale brasiliana e c'è un altro posto libero per qualcuno che può venire con me. Volevo sapere se lei era interessato a questo posto. Lui le fa, è il Brasile? No, ma se è posto del merda, oh, solo mignotte e carciatori. Allora capo le fa, ma che dice, mia moglie è brasiliana? Ah, davvero, anche che squadra gioca?
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. Omoda 5 Super Hybrid.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1982, Laura Branigan, Gloria. Dal 1983, Led Back, Sunshine Reggae.
2: Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger.
1: Dal 1983.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Rock. Hai ascoltato Simple Minds, Don't You? E The Cardigans, Love Fool.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Good morning, Forever Young.
5: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.

canzone del 1970 di Jimmy Cliff, in realtà doveva essere cantata da un altro artista che era Desmond Dekker. La canzone è diventata un grande successo dopo essere stata usata anche come colonna sonora del film The Harder They Come nel 1972, dove Jimmy Cliff tra l'altro recita come protagonista. Era il 1970 e insomma ragazzi, adesso si va avanti, 1970.

0: momento eccezionale questo pezzo dei Subsonica, che è, fa parte della cultura, diciamo, italiana ormai in qualche modo. Io l'ho messa tante di quelle volte in discoteca, questo pezzo, che veramente, sì, lo sai, serate alternative, capito? Ma così va bene. E prima ancora, dal 1985 abbiamo sentito addirittura Baltimora Tarzan Boy, prima il 1970 Jimmy Cliff con You Can Get It If You Really Want, e abbiamo iniziato la nostra sequenza con un pezzaccio, sto parlando di Aquarius Lady Sunshine In. Io vi saluto, grazie dallo zio Marco, vi lasciamo chiaramente con la nostra mattinata esagerata qui su Ritmo 80 alla Radio Forever Young, e appuntamento con noi alla prossima.
1: Si masticava a lungo, preparando il momento perfetto, poi un soffio deciso e davanti al naso compariva una bolla enorme, destinata quasi sempre a scoppiare sul naso. Sono ricordi che restano Forever Young, come le nostre Big Bubble.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti...

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Dal 1984, Limal, Never Ending Story. Dal 1984.

0: nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check.
1: Sono le 12 in punto.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Pepsi & Shirley, Heartache e Edoardo Bennato, OK Italia.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza è intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 ci risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa.
2: E adesso le news regionali. Nuova linfa per l'agricoltura del Salento. Grazie alla donazione di 1500 piante di ulivo resistente alla xylella consegnate agli agricoltori in provincia di Lecce. Un intervento concreto promosso da Mapei per contrastare l'abbandono delle campagne, ricucire il paesaggio e riavviare la produzione olivicola locale. Il progetto, che concretizza la seconda fase della collaborazione avviata la scorsa primavera, traccia una rotta precisa per il recupero economico e ambientale del territorio. Come sottolineato dal presidente della provincia di Lecce, Fabio Tarantino, l'intervento risponde a un'esigenza vitale per l'area: recuperare i terreni compromessi dal batterio e restituire slancio a un comparto economico in sofferenza. Sulla stessa linea anche il direttore di Olivami, che definisce ogni albero piantato una promessa che richiede tempo, cura e responsabilità. Un concetto ripreso anche dai manager Mapei, che ribadiscono l'importanza di un'azione mirata per rimettere al centro gli agricoltori, affinché il Salento torni a produrre futuro, superando gli anni bui dell'emergenza fitosanitaria. Restiamo in Puglia, con la regione che registra reati in calo in 4 province su 6. Nel 2025, infatti, le denunce complessive registrate dal Ministero dell'Interno risultano in flessione. Si tratta di un dato incoraggiante che trova però una amara smentita nei territori di Foggia e Brindisi, uniche realtà regionali che vedono salire contature dei reati denunciati. Analizzando i dati a livello nazionale, le province salentine e ioniche si trovano nella parte bassa della graduatoria nazionale, mentre Foggiano è in cima alle criticità regionali. Taranto e Lecce si confermano tra le province più sicure d'Italia, occupando rispettivamente l'88esimo e l'86esimo posto in classifica nazionale, sostenute da un netto calo dei reati. Di segno opposto alla situazione in Capitanata. Foggia non solo registra la densità di reati più alta della regione, ma subisce inoltre un balzo record di oltre 1000 denunce in più in un solo anno. Da Francesco Dalvento, lì nello studio.
1: Calcio si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18.15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: ready?
1: Hey.
2: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
3: Mastercheck
2: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Pronti per un altro Mastercheck 90? La corta che vi aspetta su Ritmo 80 Forever Young comincia subito. Vabbè. Partiamo col primo pezzo senza indugio, con una di quelle tracce che era club, che poi è diventata commercial, perché poi quando un pezzo funziona evidentemente diventa mainstream. Dal 98 The Dawn, e questa è di Hanson.
5: Welcome

98 a questo punto un po' di raffinatezza francese, anzi italo-francese se vogliamo essere proprio precisi. Arrivano in Mojo, uno di quegli esempi di pezzo associato ad un video per il quale poi si è spesa insomma qualche liretta, qualche franco anzi, in quel periodo, perché l'hanno fatto piuttosto bene. Poi una sorta di video reportage, che era reportage, scusate moi. Mojo con Lady dal 2001 e Master Check 90.

0: Cosa? L'appuntamento è per la prossima, purché restiate sul ritmo 80 Forever Young. Ciao a tutti.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspetto.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1980, Billy Ocean, Stay the Night. Dal 1986, Europe, The Final Countdown. It's the final countdown. Dal 1984, Opus, Live is Life. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Mick Jagger, Let's Work e Belinda Carlisle, Live Your Life Be Free.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€, due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: strepitoso.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid.

0: 14 e un minuto.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Cosa chiedete di più? Siete in un bel pomeriggio, sono le 14, siete sul ritmo tante, allora iniziamo. Iniziamo, dai, io sono Sabino Pastore, sono qua per la prossima ora. Buon pomeriggio, con me Davide Ferrarini, che purtroppo sarà con me anche per la prossima ora. E buon pomeriggio anche da parte sua, il primo di oggi è di Ecstatic, si chiama Move Me Up.

Bello fare un disco così, di LMC vs The U2. Prendi un pezzo di un brano di Whitney Houston, il riff di With or Without You degli U2, e che fai? Ci fai questa che si chiama Take Me to the Clouds Above. Adesso David Guetta, When Love Takes Over.

Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omia sono a 11,99 €, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49 € o le acque micellari a 3,99 € e con due prodotti Omia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Alzi la mano quello che si ricorda di questo disco di Bobby Blanco che si chiama 3 AM. Ha alzato la mano Ferrarini, ma è ovvio perché l'ha suonata lui. In realtà lo ricordavo anch'io, ma non così, in maniera così chiara. Bello riascoltarlo nel pomeriggio di Ritmo 80. Ora Bamboo, questa è bella, si chiama

Hearts, Better Things, era l'inizio degli anni 2000 e ci si divertiva in discoteca, cioè si usciva proprio col sorriso, eh? Non che non succeda anche oggi, però all'inizio degli anni 2000 forse un po' di più. Afropins, adesso che facciamo? Sorpresa? Vai Ferrarini, tranquillo.

del pomeriggio di Ritmo 80. Buon pomeriggio ancora una volta da Sabino Pastore e anche da Novi vs Ignac. Il disco è Superstar, ma sicuramente l'avete riconosciuto perché non è che abbia tanti anni addosso. Qualcuno sì, ma tanti no. E adesso che suoniamo? Questo è bellissimo. Si chiama Chase the Sun, Planet Funk.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Chissà perché Simon J voleva essere come un uomo, e anche perché insomma non avrebbe bisogno, visto che Simon J anche, aveva anche una bella presenza nel 1997. In ogni caso, questo era l'ultimo per oggi. Wanna Be Like a Man, Simon J, pomeriggio quello di Ritmo 80 che continua, ma non sarà più dei ballatissimi, che torneranno domani alle 14 per un'altra ora di musica da ballare insieme, la musica più bella degli ultimi 30 anni. Da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, alla prossima, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1984 Eurythmics, Here It Comes the Rain Again. Dal 1984

0: straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15 e 1.

0: il disco di ora. Madonna, Like a Prayer, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su Bio Repaco.

0: disco di ora, Elettra Lamborghini. Non succederà più. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili.
2: E adesso le news regionali. La regione Lombardia ha deciso di rifinanziare con ulteriori 2 milioni di euro il bonus assistenti familiari, confermando una misura che a settembre ha già superato i 3.000 benefici. L'obiettivo del provvedimento è duplice: aiutare le famiglie che affrontano la disabilità o la non autosufficienza e valorizzare allo stesso tempo la professionalità e il ruolo degli operatori dell'assistenza. La manovra economica punta a considerare una rete di servizi capillare su tutto il territorio regionale, gestita attraverso gli ambiti territoriali sociali. Secondo l'assessora regionale alla famiglia, investire in questa misura significa non solo alleggerire il carico economico di chi sceglie l'assistenza domiciliare, ma anche promuovere servizi qualificati, accessibili e in grado di riconoscere il valore sociale e professionale degli assistenti familiari. Restiamo in Lombardia, dove in arrivo una grande sfida geopolitica e industriale per fare di Milano il punto di riferimento mondiale delle regole sull'intelligenza artificiale. È stato ufficialmente sottoscritto il manifesto per candidare Milano a ospitare il nuovo pilastro delle Nazioni Unite dedicato alla governance dell'IA. L'annuncio è stato formalizzato dal palco dell'Assemblea Generale di Asso Lombardia, gettando le basi per la presentazione ufficiale del dossier alle istituzioni in programma il prossimo 9 novembre. Il progetto nasce da un'alleanza strategica trasversale che unisce il mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale del territorio. Come evidenziato dai promotori durante la firma, l'iniziativa punta a dotare il sistema internazionale di un centro di eccellenza capace di coordinare la supervisione, la trasparenza e la responsabilità nell'uso dell'intelligenza artificiale. Il comitato promotore punta ora a coinvolgere il governo, la Farnesina e le forze politiche affinché la candidatura di Milano diventi una priorità strategica e una bandiera dell'Italia nel mondo, dialogando attivamente con il segretario generale delle Nazioni Unite. Da Francesco Dalvento, lì nello studio.
1: Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030, il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami, in Sudafrica, nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€ e con 2 prodotti Dove ricevi la Travel Size e del deodorante Spray Advanced Care Original. E per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Hai presente quei momenti cult che ti fanno sorridere, cantare o anche solo dire "Oddio, me lo ricordo"?
6: Su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo. Ti sblocco un
5: ricordo. Dal lunedì al venerdì alle 17:30 Tommy Venturini apre il baule dei ricordi con "Ti sblocco un ricordo". Tutto il cult, minuto per minuto.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie 90s, un CD degli anni 90.
1: Let's go, girls.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Weekend, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ottobre 1979, un mese molto importante, si chiude un decennio, ma ovviamente abbiamo la possibilità di ascoltare tre fantastiche canzoni che poi formano l'ossatura della Hit Parade di cui ci occuperemo quest'oggi. Un saluto a tutti quanti voi da Belle Procida, cominciamo quindi dalla posizione numero 3 occupata da Naureda Michael Walden, il motivo si chiama I Should Have Loved You.

Era Narrator Michael Walder con I Should Allow Ya, al numero 3 della nostra Rit Parade. Saremo di un punto in avanti per ascoltare Ring My Bell, un altro dei grandi successi di quel periodo, cantato ovviamente dalla meravigliosa Anita Ward.

you want you can ring my bell, diceva Anita Ward. Il motivo lo abbiamo incontrato alla posizione numero 2 nella nostra Hit Parade, quella relativa al mese di ottobre del 1979. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra classifica incontriamo gli Chic, un altro dei grandi successi della loro produzione, è quello che si intitola Good Times.

0: questa meravigliosa canzone ovviamente si aprì un solco incredibile. Tanti e tanti brani sono stati realizzati proprio sull'onda del grande successo ottenuto dagli Chic con Good Times, che quest'oggi abbiamo ritrovato in vetta alla nostra Rit Parade. Rit Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30, ovviamente qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Ciao e alla prossima Rit Parade.
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Ritmo 80. Forever Young.
1: And you can dance. For inspiration.

dal 1987. Bros, When Will I Be Famous? Dal 1985, Sandra, Maria Maddalena. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi, nella prossima ora. E alle 17.30 ti

0: nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Police, Du Du Du Da Da Da e Ligabue, Urlando Contro il Cielo.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
4: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20
4: in versione extended full show.
3: Masterchef 90.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90€. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Sblocco un ricordo. Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Avete vissuto gli anni 70? Avete vissuto gli anni 80? O avete vissuto gli anni 90? Se li avete vissuti tutte e tre, ancora meglio. Questo infatti è l'appuntamento giusto per voi. Quando andavamo al mare, per esempio, era obbligo scrivere una cartolina. Ve lo ricordate? In realtà le cartoline esistono ancora oggi. Ma ditemi la verità, da quanto tempo è che non ne scrivete una? Ne parliamo tra poco. Intanto iniziamo con gli Imagination, Just an Illusion.

Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo è

Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla. Vi ho sbloccato un ricordo, ma tra poco ne arriva un altro, sul Ritmo 80!

0: ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
2: E a tutti quanti voi, amici telespettatori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
3: Beato tra le donne, stanotte tu sarai.
1: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove, prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
2: Ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
1: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
2: Votate, giurate!
1: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
4: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
3: Bello, bello, con te chi dice bello.
1: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
2: Prego, spintarelle! E chi sarà? No! Mannaggia!
5: Ciao Manu, Ale, Fuorigrotta e Napoli, fa rock. Ciao ragazzi!
1: E siamo arrivati al termine di Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua su Ritmo 80, la radio dei Forever Young.
3: Beato, tu.
6: Siamo solo noi.
7: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ricca di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1984, Culture Club, The World Song. Dal 1984, Mike Francis, Let Me In.
2: Let me in, your darkest hour, just take my hand, try to understand.
1: Dal 1987, Pesho Boys, It's a Sin.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo nel...

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Michael Jackson, Bad. Dal 1987, The Police, Du Du Du Da Da Da. Dal 1986, Duran Duran, Notorious. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack. Ritmo 80.
1: Sono le 19.

0: Nel ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato UB14, I Got You Babe e Enzo Carella, Malamore.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Good morning, forever young.
4: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Te mette mani addosso perché c'ha un'età. Si te piglio con una cinguina del disintegro.
1: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Parte un altro Master Check 90 su Ritmo 80, un sacco di bella musica della decade che più vi ha fatto ballare, cosa che insomma facciamo abitualmente tutti i giorni dal lunedì al venerdì a mezzogiorno e 30 a mezzogiorno. Sembravo Ratzinger.
4: Va bene, dai.
3: Prima di pranzo è a mezzogiorno e notte. No, mezzogiorno e notte. È alle 19:30. Cominciamo con Marshall Jefferson, Move Your Body dall'86.
5: Che è il
6: primo
5: pezzo house della storia, praticamente. Vabbè, sì, lo sapevo.

era Marshall Jefferson. A questo punto arrivano i 740 ragazzi che fanno... Arrivano i 740 boys featuring two in the room, cioè due in una stanza che aspettano 740, e quindi 742 in una stanza. A questo punto 740 boys featuring two in the room e aspetta, il titolo si chiama, certo, Cocktail a tutto spiano, Shimmy Shake.

0: Nata anche questa bella puntata, abbiamo chiuso con Sing with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me, Come on Dennis Jack and Sleep with Me. Madonna santa, sì, fammi sentire la maschera, Madonna com'è caldo il led. Chiusa quindi con Sing with Sebastian, con Shut Up and Sleep with Me dal 95. In questa puntata abbiamo ascoltato, per cominciare dall'86, il primo pezzo house censito ufficialmente, realizzato tecnicamente con Marshall Jefferson, Move Your Body, e poi 740 Boys featuring Tune Room con Shimmy Shake dal 95, per chiudere Sing with Sebastian con Shut Up and Sleep with Me dallo stesso anno. Grazie a tutti da Checco, l'appuntamento è per la prossima, purché rimaniate con Masterchef 90 su Ritmo 80. 90? Sì, su 80, ok, 170 farebbe.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Checco Corvasce e Daniel's Jack. We'll be back. Un piccolo uovo elettronico che aveva sempre fame nel momento meno opportuno. Lo nutrivamo, lo pulivamo e lo portavamo a scuola nascosto nello zaino. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro Tamagotchi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49€. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo, è perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: touch face.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, mercoledì, l'anticiclone subtropicale sarà di nuovo protagonista sull'Italia, una breve ottobrata da nord a sud in vista di metà settimana. Un mercoledì quindi al nord di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola alta da nord ma basso rischio di precipitazioni. Anche al centro Italia, situazione tra sole o al più qualche innocua nuvola in transito. Per concludere, sud, giornata relativamente tranquilla e stabile, ma venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti con basso Adriatico, Ionio, molto mossi o perfino agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Radio Ritmo 80 manda
1: i rimandati.
2: Il meno peggio.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

0: Amici, l'unico. parliamo di cose che si sono sempre state, però cambia il nome.
1: Cioè, tu vuoi dirmi che quello che noi pensiamo sia nuovo non è altro che una modalità diversa, un nome diverso rispetto a quello che già
0: per
1: era.
0: Per esempio, i leggings.
1: I leggings.
0: Erano le pantacalze.
1: Sì, ma senti che nome, pantacalze. Qualcosa da vecchio.
0: No, sì, esatto.
1: Anziano, invece leggings.
0: S-M-M.
1: È figo, già così, già figo.
0: SMM. SMM. Social Media Manager. C'è uno che sta sempre lì praticamente a spattaccare su Facebook, è diventato social media manager. E lo pagano.
1: Anzi, social media manager.
0: Poi che ne so, il selfie. Cazzo, l'autoscatto.
1: Quando noi dovevamo fare le foto, eravamo in gruppo e non c'era uno che ce la faceva.
0: Si metteva la macchinetta sulla la roccia, su un tronco.
1: Quando stava per scattare, perché faceva anche il tic.
0: Esatto.
1: E cadeva dietro.
0: E chi preparava si lasciava il buco, no?
1: Sì, cioè, Vero, bravo.
0: Alessandro e Giovanni, metto lì.
1: Esatto, mi metto.
0: E te facevi lo stronzo e ti spostavi.
1: Vabbè, comunque. Apposta.
0: E poi adesso, ragazzi.
1: Che testa di cazzo.
0: Diciamocelo.
1: Cosa?
0: Il fluido.
1: Vogliamo parlare del fluido.
0: Allora, il fluido, ragazzi, in questo momento sta andando molto. Cioè, il fluido, cos'è? Il fluido è una persona che non ama il sesso.
1: No, non ama essere etichettato.
0: Non ama essere etichettato
1: uomo o donna.
0: Esatto, il fluido è perché lui ama le persone. Cioè, ama le persone in generale.
1: Bravo.
0: Ma è una persona.
1: Sì.
0: Ma cioè, sei un uomo, sei un essere umano.
1: Sì.
0: Ti amo. Comunque sia.
1: Comunque sia, ci si adegua.
0: È fluido.
1: Il fluido.
0: Una volta. Era Dokoyokoi.
1: Che tra l'altro abbiamo scoperto anche nei film, no?
0: Nei film.
1: Per esempio, Christian De Sica.
0: Dokoyokoi oppure. Se non capite, basta che respiri. Cioè, basta che respiri, anche questo era.
1: Era
0: fluido. E tu eri fluido? E non lo sapevi. Non lo sapevi.
1: Non ero fluido, però insomma, che respiri.
0: Era Dokoyokoi.
1: Ma non è neanche quello.
0: Ogni buco è trincea in guerra. Posso andare avanti per ore?
1: No.
0: Fluido.
1: Cioè, come se fosse la novità, capito?
0: Esatto, la novità.
1: Lo sapevamo già.
0: Che ogni buco è trincea.
1: No, basta.
0: In guerra.
1: No.
0: Eravamo fluidi.
2: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: torneranno tra poco.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Big in Japan per gli Alphaville su Ritmo 80, ma adesso siamo pronti per sbloccarvi il primo ricordo di oggi.
1: Pronto!
2: Pronto, parlo con Severino Cicerchi, ha detto lo scorreggione?
0: Vi ricordate le vecchie cabine telefoniche? Ormai sono estinte, ma negli anni 80 era normale effettuare una telefonata con una cornetta urbana per chiamare magari i propri amici in vacanza quando si era lontani dal telefono fisso di casa. Quello con il disco. La cabina telefonica si utilizzava anche quando si era appena usciti da scuola per avvisare magari i genitori che si passava il pomeriggio al parco e per farlo, per telefonare, servivano i gettoni telefonici che risalgono addirittura al 1959.
3: Nessuno vuole un gettone?
0: Ma quant'era il valore del gettone telefonico? Anche perché è variato nel tempo. All'inizio era di 45 lire, corrispondenti allora all'importo di 3 scatti telefonici. Poi dagli anni 70 passò a 50 lire, nel 1980 valeva 100 lire e dal 1984 si attestò alle famose 200 lire.
2: Pronto?
1: Asci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.
0: Il gettone telefonico era utilizzato molto spesso anche come moneta, pur non avendo alcun valore ufficiale di conio statale. I gettoni smisero di essere coniati nel 1980, ma continuarono ad essere utilizzati per gran parte del decennio successivo e scomparirono definitivamente nel 2001, anche se già da prima erano stati abbondantemente sostituiti dalle schede telefoniche.
4: Ma allora mi ami? Ma quanto mi ami? Ma quanto mi pesi?
5: Ma quanto mi costi?
6: Sente le selezioni. I was there.

0: Tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.

0: viene rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Betta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Martedì 13 ottobre 2026. Mancano 79 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Edoardo.
4: Savino, cosa stai facendo?
5: Voglio morire, voglio ammazzare, voglio morire mangiando.
4: Ma ragiona, Savino, per morire così ci vogliono tanti anni.
5: Vabbè, non c'ho fretta io. Io decido l'arma

0: accadde oggi.
1: Il 13 ottobre 1874 l'astronomo Johann Palisa scopre l'asteroide 1948 Hall e lo battezza 140 Siwa.
2: Ha detto zia Patrizia, mostra la serie quando dobbiamo andare a casa.

0: Dice il saggio:
1: le scelte più difficili della vita si fanno davanti al banco dei gelati.
2: Mi fai un gelato anche a me?
3: Va bene.
2: Lo vorrei di pistacchio.
3: Non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè.
2: Allora fammi un cono di vaniglia e di pistacchio.
3: Non ce l'ho il pistacchio.
2: Ah, va bene. Allora vediamo un po'. Fammelo al cioccolato. Tutto coperto di pistacchio.
0: Tutto il meglio di Ritmo 80.
4: O tutto il peggio di Ritmo 80.
0: Viene rimandato.
5: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.

0: rimandati tornano domani per rimandare il meno peggio di Ritmo 80.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99€ e non perderti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99€. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone.

0: Le puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.
0: Disco Mix.
2: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
2: The

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console, Disco Mix. Daniele Petronelli.

con Cecco Corvasce e Daniels Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la
1: Forever Young. Tu che con ritmo tanta balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90.
2: Si muove la città.
1: Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM.
3: Love FM.
1: Scoprila anche tu in FM, DAB, app e su lovefm.it.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20.
3: In versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.